0: forse nel cercare risiede il vero guadagno, la risposta del viaggio, non nella meta. Danzo attraverso la vita, a volte veloce, a volte lento, nel viaggio verso la comprensione, la mia sala da ballo personale.
1: Tu, langsam wach werden hier mal!